0: écoutez Radio Campus.
1: I want to send love to all those out there.
2: Un autoradio et s'envole vers d'autres horizons.
3: Una zima vodores così fumosa.
0: Radio Campus, l'alternative.
2: L'alternative. 102.4.